La patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la patata, la

cosa c'erano lì? S'aumero sul battore l'or de bras, come la unis fulgi vremi sci dorurile, lasciatemi florile, se dorma azi.